Draw their children close, in the world is going up in flames. Tapediamo calé, mini da te tapediamo, ya onoma tu theu, och muto pirane, titina telo di zoi. Tapediamo, tapediamo, vasi mi adrejala ya tin salasa, pefti ke mingete.

rinuncia a tutto e vieni qui. La vita passa in fretta, sai, non ci possiamo fare niente mai. Amore, vendi tutto e lascia tutto ciò che hai, o portalo con te qui se lo vuoi. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me. Amami, amami, porta il desiderio che ho di te. Amore, vendi tutto e vieni qui, tanto non resta niente poi un giorno.

amore lascia tutto e vieni qui insieme a affrontare i guai, è più facile lo sai. Potremmo star vicini come fanno i grandi pini quando il vento soffia forte e butta giù le porte. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me.

0: arrivo pa' là, mi tesce le bocche sa mamma. A mai amagato l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
1: Un papà è prego pa' là, mi tesce le bocche sa mamma. A mai amagato l'altro, vidi ma buco per la mia clamma.
2: Un papà è prego pa' là,
1: sa mamma è prego pa' là, ma tata è prego pa' là.

troppe cravate sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz, ma quanta notte.